0: san
1: kalkal loktu doni kaziya kada kishana soda Greenland kishana doni larda fori ci sade di tare idazana la tanzak ndoro
2: kasa di jirisa din kaziya sandiya Greenland madakal turo
1: Paras kram doni kasa di kamaye ndara sonin yim lada misal saya kekajirelan itagatin maduro ruptu